sul ritmo scuro di una danza piena di sogni e di sapienza. La donna accoglie i suoi ricordi.